dai a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore.

Ho chiuso col passato ed è per la tua grazia che tu mi hai trasformato. Del mio equilibrio stabile rimane un'illusione, appesa alle parole